donne ragazze, vecchie fanciulle, qua la parrucca, resto la barba, qua la sanguigna, resto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, resto la barba, resto il